Radio Torino, in nomine Domini, Dominic in saudio reazione meglio, Dominus vobisco, oremus destro versam transit creatur esista, prestum legem, et unam tantium tuam, et sapicitia per Christum Domino nostro, amen. Benedictio Dei potens, Pater Spiritus Sanctum, descende vos, manet semper, amen.

Adiutore nostri in nomine Domini, Domine che salve orazione meglio, Domine svobisco, oriamo Deus per versa in tanto di creatura esista, prestimo legem, ed un antandium tuo, Deus appetitia per Cristo, Domine nostro, amen. Benedicto Dini potente, Pater Spiritus Santo, descende vos, manifestante.